italiana come di vela. E il salon delle magnani. Barancara fa alla mai. Barancara fa alla nalangila.